bamba mono mayi nu jebalu andal mom de gon legi nangi mayi de fari anafiq yangi di mayi di.